0: Pipa, come del Saborio, Come del Vassile, Come del Vassile,
1: Io la scuccio olimpica.
2: Olimpica!
0: Allora, metti, avanti. E so, abiripita, pita, subiripita, pita. Ahí, la conga, el viro, la guaraya, el chiqui, chiqui, eso, el chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui.